0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte XFM 97.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Esto todavía no termina. Quédate con Sony Radio Show.